0: Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:02.
2: Bentrovati. Sull'agenda sanitaria dell'Italia il 30 giugno 2026 è da assegnare come scadenza per il PNRR. L'Italia sta viaggiando intanto a due velocità. Se a giugno non saranno operative tutte le strutture, potrebbero non arrivare i soldi europei. Patto di stabilità lega ancora sul piede di guerra contro l'Unione Europea. Sulla questione è intervenuto nuovamente il leghista Stefano Candiani.
3: È fondamentale che dal computo del patto di stabilità europeo siano escluse le spese sostenute dall'Italia per far fronte all'aumento del costo dell'energia, al contrario di come pretenderebbe l'Unione Europea, che vorrebbe scorporati solo i costi sostenuti per le spese militari.
2: Chiudiamo con il cinema e col box office. Il Diavolo Veste Prada 2, sequel 20 anni dopo il celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway, resta in cima agli incassi del weekend. Secondo le rilevazioni Cinetel, in 2 settimane di programmazione ha incassato oltre 24.605.000 euro, 6.657.000 soltanto in quest'ultimo fine settimana. Non c'è altro, buon proseguimento dei nostri programmi della notte, a risentirci alle 4.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:59.
2: Flash delle 5 del mattino, buongiorno, ben ritrovati. Questo governo sarà definito dalla ricostruzione del nostro rapporto con l'Europa e dal riportare il Regno Unito al cuore dell'Europa per essere più forti sull'economia, più forti sul commercio, più forti sulla difesa e su tutto. Lo ha detto il premier laburista britannico Keir Starmer nel cosiddetto discorso del Reset a Londra, sottolineando che la Brexit ha reso il Regno Unito più povero e più debole e definendo il leader di Reform UK, Nigel Farage, un opportunista. Nelle ultime ore sembra ci siano stati dei spiragli di apertura per una possibile fine delle ostilità fra Russia e Ucraina. Sulla questione è intervenuto il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto.
3: Mi dico sempre, la pace ci sarà quando smetteranno di cadere le bombe, quando smetteranno gli attacchi, quando smetteranno di sparare, quando smetteranno di cercare di invadere e di conquistare un'altra nazione. Quindi sono 4 anni che io mi auguro che scoppi la pace in Russia e mi auguro che le parole seguono i fatti.
2: Infine la musica. I Maneskin torneranno insieme. La reunion è prevista per Sanremo 2027. L'annuncio è arrivato ieri da Fiorello, che poi ha aggiunto: ho incontrato domenica Ethan, il batterista, agli internazionali di tennis a Roma e mi ha dato la notizia. Stiamo a vedere se questo si avvererà. Intanto vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata.
4: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Eccomi, ora 7:25. Andrew, aspetta che gli tiro le orecchie. Andrew di Vicenza, me la scrivi una robina? Hai voglia di scrivermi una robina invece di mandarmi la fotina tutti i giorni? Perché secondo me non è all'ascolto, perché se io chiedo qualcosa a Cesarone, ipotesi, no, che lui manda i suoi messaggi, se dico registrami un ciao, lui mi manda il ciao, Guarda, in tempo reale è andato proprio.
1: Ciao!
0: Vedi? Però ho la certezza che siete all'ascolto. Dai, facciamo le persone serie. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiornissimo capitano. Sì. Oggi ho una dedica.
0: Sì.
1: Lo dedico a mia moglie Valentina, la mia dolcissima Valentina.
0: Sì.
1: Qualcosa di più. Grazie capitano, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, gliel'hai spiegato a Valentina che noi pezzi originali non possiamo metterli, però insomma fortunatamente i nostri meravigliosi artisti della musica da ballo

0: lui in questo caso, cariche. Se, sentiamo un nuovo medley, l'ho mai messo io. Se, sentiamo. Chi è?
1: Il vento corre con me.
0: Vale, sembrano proprio loro, eh.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le fucazzine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FES SR 2021-2027, azione 139, Veneto, The Land of Venice.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Savini, a Riccioli Neri, anche questa è famosa, mi ricordo come la cantavano quando ero piccolo, Riccioli Neri e boccuccia di rosa. Poi ce n'era un'altra che dico, signor Giovanni, le chiedo la mano di sua, chi la cantava questa, che titolo aveva? Di sua figlia, sì, roba del genere. Mamma mia. Modena porta un ordigno bellico per la lezione di storia, la scuola praticamente evacuata. C'è stato un allarme in un liceo classico, nella giornata di ieri, no? Ma questo ragazzo l'ha fatto con tutta probabilità ignaro delle possibili conseguenze che la sua iniziativa avrebbe provocato, no? In occasione della lezione di storia, questo studente del classico di Modena ha portato in aula un proiettile di mortaio che risalirebbe alla prima guerra mondiale, no? In buono stato di conservazione, presentandolo in aula al professore e facendo così scattare l'allarme praticamente in tutto l'istituto, no? Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e agli studenti è stato detto di rimanere nelle rispettive aule, no? Il proiettile, dopo che il preside ha appunto chiesto a tutti gli studenti di mettersi tranquilli in aula, di non mettere il becco fuori, insomma, della porta, è stato portato in giardino. Qui i carabinieri hanno messo in sicurezza sia i ragazzi che il personale della scuola, provvedendo ad isolare tutta la zona. Il liceo è stato poi evacuato in via precauzionale e le lezioni naturalmente sospese. E vabbè, dopo la messa in sicurezza io voglio sapere, ma l'hanno fatto brillare? Non me lo dicono! Che è successo? Madonna, mi resta qua, volevo sapere se l'hanno, se hanno chiamato gli artificieri, se l'hanno fatto brillare, se dov'è finito sto proiettile di mortaio che tu dici, pensi un proiettile, una robina così, un proiettile di mortaio è una roba... La roba tosta. Va bene, è successo questo a Modena. Allora, sparite due cinture della Raffa di Raffaella Carrà, della mostra che era stata allestita a San Benedetto. Chi si è fregato? Chi può aver fregato le due cinture? Le indagini naturalmente sono in corso a San Benedetto e il Tronto. C'era questa mostra intitolata Rumore, no? Ospitata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Si sono accorti domenica che due importanti e famose cinture e due abiti molto belli sono state ciulate e fregate. Ai ai ai, questi mariuoli. Pure le cinture della Raffa si fregano. Vabbè, andiamo avanti con la musica, siamo alle ultime battute, gli ultimi momenti di Ma che bella giornata, puntata di martedì, giorno 12 di maggio.

tutto, aspetta che accolgo anche Franchina di Padova. Buongiorno, tesoro. Cosa mi manda? Una coppa, cos'è, Macedonia questa? Ma c'è la panna sopra, ingrassa, ingrassa, ingrassa, fa male. Grazie comunque del pensiero, sei molto gentile. Potrei mai fare colazione io con questa roba, tutta questa roba dolce. Va bene, buongiorno anche a Manuela, Sandona di Piave, buongiorno a Claudio, Chioggia, da Chioggia a Pellestrina, non è proprio un attimo, però dai. Salutiamo anche gli amici di Pellestrina, trainati, comandati, no, mi piace. Spesso e volentieri si fa portavoce Giovanni, un mio omonimo lì dall'isola meravigliosa di Pellestrina. Buongiorno, grazie. Com'è il tempo dalle vostre parti? Adesso si è rattristata la giornata. Se prima avevo la speranza che un timido raggio di sole si sarebbe fatto largo, adesso mi sa che sta anche addirittura piovendo. Adesso controllo. Guarda.

Max di Alessandro Ruggero, e a chiudere naturalmente con Il principe e il deserto dei Rodigini. Finisce qua la mia primissima parte di giornata su Radio Sorriso. Ci ribecchiamo domani come al solito puntuali ore 6. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darder e Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Davide Montali ci fa partire questa mattina con una bella tarantella, funiculi funicola San Gennaro, soldato innamorato. Buongiorno amici di Radio Sorriso, si parte alla grande anche per questo giorno, per pieno ritmo, dai, anche se la giornata fuori è un po' appesa e piove, non piove, c'è stato qualche temporale un po' più forte del previsto, però dai, comunque noi cerchiamo sempre di farvi partire, almeno per quanto mi riguarda, la mattina col giusto sorriso. 345 48 45 663, potremmo quasi fare un momento meteo. Allora, qui a Castelfranco è nerissimo, ma al momento non parrebbe piovere. Ora ditemi voi se nelle vostre zone già piove, ha piovuto, cosa ha fatto in questa mattina, raccontatemelo anche al telefono allo 0423 736680 o 736681. Sicuramente oggi è una giornata un po' così, perché comunque sa che il sole oggi non lo vediamo, sa che vedremo di più la pioggia, poi veramente si sta tutto annuvolando qua, quindi mi sa che torna la pioggia. O Marco Dazzi con Piove, data la giornata, ci sta.

0: Eccoci di Gabriele e Rosita, Orchestra Philadelphia, con questo bel duettando i grandi successi della musica italiana, sempre qui su Radio Sorriso. E allora vado subito a salutare l'amica nonna Gio da Feltre. Sentiamo.
1: Buongiorno Giovanni, sono nonna Gio.
0: Ciao.
1: A Feltre di Luvia.
0: Ciao, Feltre di Luvia. Allora, Feltre, mi segnalano pioggia. Qua Conegliano piove, mi sa che. No, ancora non piove qua a Castelfranco, a meno che io non ci veda perché non sono vicinissimo alla finestra. Buongiorno all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. Continuate a raccontarmi dov'è che piove. Dai, intanto Venerino. Ciao Venerino.
2: Noi invece c'è un po' di nuvolo sole,
0: quindi è cerea.
2: Speriamo che non piova, dai.
0: Non piove, anzi, c'è anche qualche raggio di sole. Buongiorno. Buongiorno Alina di Conegliano, sentiamo Ferruccio da Volta Mantovana.
3: Buongiorno.
0: Ciao Ferruccio.
3: Siccome mio figlio questa mattina mi ha mandato una sua imitazione degli uccellini,
0: sì,
3: vorrei dedicargli la canzone Volare.
0: Volare.
3: Visto che anche lui piace volare.
0: Va bene.
3: Grazie,
0: dai.
3: E buona giornata.
0: Va bene,
3: a tutti.
0: Dai, tra poco ti accontento, carissimo Ferruccio. Intanto un altro bel brano, il nostro direttore Alex con Ossessione Profuma. Fumo una bella baciata alle 8:21 minuti primi, sempre sulla radio.

Ilaria Cenciarini con Luca Sax, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto intanto l'amico Maurizio da Montebelluna, buongiorno. A Montebelluna piove, anzi diluvia, allora, beh, qua no ancora, meno, se non è iniziato adesso no. E poi buongiorno a Susi di Sistiana Trieste, questa mattina c'era un po' di sole ma adesso è arrivato il temporale e piove, buona giornata, mi sa che oggi è tutta così, eh. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli e non solo, vado a salutare anche l'amica Enrica, beh tra poco poi Enrica vado ad accontentarti con quella che è la tua richiesta musicale. Saluto Bruno dalla provincia di Padova con il maestro Castellina e Spaccafisa.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sorriso!
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Daniele Cordani, 10 giorni, la voce di Pamela, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ringraziamo logicamente le edizioni Sa Project e Sandrinita per questo bel disco del mese. Si continua, saluto intanto l'amica Carolina da Conegliano che mi segnala che a Conegliano piove. Ciao Carolina, buona giornata, un saluto fortissimo. E poi vado a salutare invece l'amica Giuliana da Montichiari, ciao Giuliana, un saluto forte. E poi vado a salutare Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca di Verona, ciao Anna, un saluto. E un saluto anche a Ferruccio, guarda che l'ho ascoltato in privato l'imitazione, Ferruccio molto bella, devo dire, bravo. E poi un abbraccio invece proprio a te, perché ora lo accontento con Nel Blu, Dipinto di Blu.

Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: ci siamo ascoltati Catti Orchestra Piva con Dairi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivata lei, la regina dell'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora, Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno Giovi e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori sorrisini che sono
0: oggi
2: qui.
0: Oggi è una giornata speciale, leggo.
2: Oggi sì, è davvero una giornata speciale, è la giornata internazionale dell'infermiere, caro Giovanni. E quindi celebriamo queste persone che si dedicano ai pazienti con amore, con affetto, con pazienza, tanta tanta pazienza. Vogliamo dedicare questo spazio in questa mattinata, in questa giornata, a chi ogni giorno cura, ascolta, rassicura, spesso con un sorriso anche nei turni più pesanti, e soprattutto un sorriso che viene scatenato anche dalla musica, perché dovete sapere che abbiamo moltissimi infermieri, dottori, sale operatorie che hanno la radio.
0: Certo,
2: chi ha avuto purtroppo queste occasioni di sentire veramente la musica mentre operavano, mentre si prodigavano, insomma, nel loro lavoro. È vero o no che la musica...
0: È vero, assolutamente. Poi la musica aiuta un sacco, quindi noi siamo in giro anche nelle sale operatorie,
2: Esatto, ci portano anche in questi luoghi. E allora l'argomento del giorno su Radio Sorriso è l'infermiere che non dimenticherai mai. Vi è mai capitato di incontrare un infermiere o un'infermiera che vi ha aiutato in un momento difficile? Oppure avete vissuto una scena simpatica, tenera o assurda in ospedale? C'è qualcuno che vorresti ringraziare in diretta radiofonica? Vi diamo questa opportunità di ringraziare queste persone che magari vi hanno prestato un servizio davvero con i fiocchi, come si suol dire, giusto?
0: E allora mandate il vostro vocale al 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovi 0423 7366 80. Tra gli ascoltatori ci sono infermieri?
0: Beh, amici infermieri, ci siete? Fatevi sentire, eh?
2: Esatto.
0: So che anche da alcuni reparti ci ascoltano. Se ci ascoltate da alcuni reparti di alcuni ospedali, riunite tutti gli infermieri e fate una bella dedica, un bel saluto. Noi siamo qui che vi aspettiamo e oggi celebriamo questa giornata.
2: Esatto, celebriamo la giornata internazionale dell'infermiere.
0: Grazie Tizi.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736680.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Mauro Leverini con La Forma del Vento, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme con A Pieno Ritmo, e un saluto lo vado a fare subito a Virginia di Rossano Veneto, che dedica questo brano a tutto il fans club proprio di Mauro Leverini. E poi un abbraccio a chi mi richiede il titolo del brano tra poco, caro Antonio, te lo scrivo, intanto grazie di avercelo richiesto, ben volentieri ti vado a scrivere proprio il titolo. E poi un abbraccio ancora invece a chi ci scrive e chi ci richiede il prossimo brano, Irma Di Benedetto con Te Chiero, un grande saluto all'amica Enrica da Treviso. Prima però andiamo ad ascoltare un bel cia cia cia, Nicolò con Cappello di Paglia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, appuntamento BM Steel, a parlare di lui, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, ma soprattutto questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che aiuta a star bene, a sentirsi bene, ad alleviare tanti piccoli problemi. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma aiuta le persone realmente a stare bene. Quando lo applichiamo, perché ricordatevi che non c'è bisogno di massaggiare, non c'è bisogno di frizionare, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E qualcuno dice, ma cosa sta parlando? Ma del gel, il gel della BM Steel, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, a casa vostra a 38 euro, non ci sono spese aggiuntive né sorprese varie, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Oggi ormai lo segniamo sul telefono, dunque 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire solo prenotare, chiamare vuol dire prima di tutto dubbi, curiosità. Ho sentito Raffaello parlare adesso del gel, io mi ritrovo ad avere problemi di notte con i crampi e mi sveglio di soprassalto con questi dolori veramente pazzeschi sotto la pianta del piede, il polpaccio. Può essere utile, può darmi un aiuto, vi aiuta realmente a togliervi i problemi dei crampi. È meraviglioso il problema di quel calore nelle gambe, quando le signore vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora si ritrovano quel fuoco, quel calore, quello spasimo, soprattutto quel prurito incredibile, quel nervoso nelle gambe da non riuscire a tenere le gambe sotto le lenzuola. Lo applicate bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere, il sentirsi un'altra persona. Tutto questo, ripeto, a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, senza aggiunte di spese. 035 83 17 91. Musica, a dopo!

E ci siamo ascoltati anche Roberta Cappelletti con Le Nuvole. Vado a salutare Giovanni, un abbraccio forte con la canzone Madonna Campagnola di Mister Domenico. Saluto anche l'amica Solidea che insomma ci stava raccontando che domani è la parrucchiera, sarà felice di essere domenica dei nostri, eccetera eccetera. Dice anche speriamo che questo brutto tempo passi. Sì dai, mi hanno messo allerta, diciamo nei prossimi due giorni poi la cosa si calmerà, non sarà magari una giornata bellissima, però non vi preoccupate, non vi preoccupate. Andiamo con la bella musica, quella di Radio Sorriso, quella che potete richiedere voi, ma soprattutto che richiedete sempre voi. Mister Domenico con Madonna Campagnola, poi torneremo anche con Titti Bianchi e Opera, e su questa canzone vado a salutare Carla di Vicenza che ce l'ha richiesta.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso
0: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Titti Bianchi con Opera su Radio Sorriso e sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è. Sentiamo.
1: Ciao, mi chiamo Gianna.
0: Ciao Gianna.
1: Da Campo d'Arcego. Senti, mi fate tanta compagnia. Avrei, se potessi sentire un sorriso dentro al pianto di Alida Ferrarese. Grazie.
0: Grazie mille a te, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Saluto anche Luciana Di Giare che ci richiede un brano che non possiamo mettere, che è Fante Cavalleria di Omar Codazzi, che fa parte anche questo del suo ultimo lavoro discografico, però purtroppo è un brano che è già passato. Ti do un abbraccione forte, Luciana, ho letto tutto il tuo messaggio, un abbraccio forte forte forte, ma di quelli forte, dai, ogni tanto ti aspettiamo qui a Radio Sorriso con i tuoi messaggini. Andiamo con Alida Ferrarese, un sorriso dentro al pianto, e poi arriverà una bella bazurca dei Borghesi.

0: L'orchestra di Vittorio Borghesi, il Paganini della Fisarmonica, l'abbiamo sentita anche in sottofondo. Sentiamo un po' questo messaggio vocale, sentiamo chi viene a salutarci.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono il papà di Michael Diaz, volevo sentire un brano di mio figlio Michael dell'orchestra Diaz, Controcorrente se possibile. Un saluto a tutti, bravi, continuate così, grazie, ciao.
0: Grazie, grazie mille a te, un abbraccio, una buona giornata. Saluto anche Dario della Tisana che invece dice: Iris, vorrei ascoltare un brano di Veronica Cune. Abbiamo scelto Fiordaliso Blu, uno dei suoi ultimi brani, e dice: volevo dedicarla a tutte le donne che stanno facendo i lavori di casa, ma soprattutto a mia moglie Pia e Lorena. Quindi ciao ragazze, buon lavoro e grazie di avere in sottofondo Radio Sorriso. Arriva Veronica Cuneo per voi e per Dario che ha avuto questo pensiero importante, Fiordaliso Blu. 0423 736 680 se avete voglia di chiacchierare con me.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ragazzi, fate attenzione perché stiamo giocando con Union Lido, Mare e Radio Sorriso. Sapete che abbiamo iniziato nella giornata di ieri, dovete fare attenzione perché poi l'appuntamento oggi sarà con Tiziana e Massimiliano. Dovete sempre sempre fare attenzione alla nostra radio per tutta la settimana e poi venerdì mattina aspetteremo le vostre risposte. Si gioca con Radio Sorriso, abbiamo iniziato nella giornata di ieri e so che già qualcuno di voi si è segnato la parolina magica. Si continua con la musica, arriva Gabriele Ziglioli con Artica. Tra l'altro ricordo che oggi ci sarà anche Mattia Agostini qui in presenza a Radio Sorriso TV, alle 13:30 lo troverete in TV e alle 14 in radio. Ricordo che anche lui sarà ospite al pranzo di Radio Sorriso, dove veramente siamo praticamente al completo, ci sono tipo 3-4 posti liberi che sono le persone che adesso si stanno togliendo mano a mano, magari c'è sempre qualcuno che all'ultimo minuto ha l'imprevisto e quindi se avete piacere di inserirvi lo potete fare in questi giorni perché veramente sono rimasti solo 3-4 posti e se volete essere dei nostri basta che chiamate allo 0423 7367. Si va con Gabriele Ziglioli e Artica.

0: Gabriele Zeglioli con Artica su Radio Sorriso. Noi siamo giunti al termine di queste due orette passate assieme. Vi lascio in compagnia di Massimiliano, che qua che fa. Sì. Massimiliano, ti si sente?
1: Guarda, lasciami in pace. E quando voi fate cose che non dovete fare.
0: Sì, se dobbiamo aspettare lui, siamo qui tutto il giorno. Arrivederci, noi ci ritroviamo alle 14 con Mattia Agostini.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho rifiuti zen. Il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti zen, possiamo andare.
6: Rifiuti zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
4: Buongiorno da Estero Letto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e Tiafoe, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni.
14: È il momento di ridiamoci su.

0: I fatti miei con Luca Panama, le 12:11, siamo pronti anche in questo martedì 12 maggio 2026 a trascorrere due ore insieme, vero Max?
1: Esattamente, buon martedì e il sole sta scaldando, meno male, a parte la giornata di ieri.
0: Dai, dopo quello che è passato, alle 9 c'era il cielo nero.
1: Sì,
0: nero,
1: difatti. Ma sai che maggio
0: è un mese
1: veramente pazzo. Maggio
0: è pazzo come noi, al tempo non si comanda perché è rimasto da sposare per questo motivo.
1: Hai capito, davvero?
0: Dicevano i vecchi antichi. Vabbè. Noi oggi festeggiamo la giornata internazionale dell'infermiere.
1: Oggi,
0: vogliamo dedicare questo spazio a chi ogni giorno cura, ascolta, rassicura, spesso con un sorriso anche nei turni più pesanti. Abbiamo all'ascolto, noi sappiamo, molti infermieri che ci
1: salutiamo.
0: Che salutiamo, esatto.
1: Ma salutiamo anche i dottori.
0: Anche i dottori.
1: I baranieri, tutti
0: quelli. Ma vedi, il dottore arriva nella stanza, ti visita, ti fa la diagnosi.
1: Vabbè, ma quelli che
0: ordinano le medicine. Ma
1: i chirurghi ci fanno il mazzo, eh? Cioè, ci sono operazioni che stanno anche 12 ore.
0: Questo è vero. Però poi alla fine è l'infermiere, no? Che aiuta
1: le
0: nei
1: persone,
0: momenti difficili.
1: Sì, le porta di qua.
0: E allora,
1: di là.
0: Esatto, noi se c'è qualcuno che magari vorrebbe ringraziare in diretta oppure è un infermiere all'ascolto, raccontateci con un vocale o una dedica, un aneddoto. Magari l'infermiere che vi ha fatto ridere prima di un intervento, quello che vi ha tranquillizzato con una battuta
1: o la cosa più strana che vi ha chiesto,
0: esatto,
1: o un paziente, no? Perché sai che gira veramente di tutto,
0: esatto,
1: no?
0: Anche i pazienti non sono di meno. E allora 0423 736 680, potete dirlo a noi
1: oppure anche con un bel messaggio vocale al 345 48 45 663 tramite WhatsApp o Telegram. Sai che la mia ex morosa, una di quelle longeve, si è
0: un'infermiera?
1: È diventata infermiera e dopo un paio d'anni mi ha lasciato.
0: Perché è diventata infermiera?
1: No, perché è diventata infermiera perché magari sai che le storie tra
0: infermiere e parrucchiere è una categoria
1: e quindi
0: un po'.
1: Poi sì, l'ho anche persa di vista. E tu pensa che quando ero in ospedale con mia mamma avevo quasi quasi la voglia di chiedere a qualcuno: ma conosci la Silvia bla bla bla? È che non me la sono sentita perché magari me la trovavo in reparto e...
0: Beh, sai a me cosa è successo? Quando sono stata ricoverata recentemente a un mio compagno di scuola, ho ritrovato che ero lì. Ne parliamo dopo. Andiamo con Franco Bastelli, Bella Italiana.

0: Porticina del Battagliero con sì. Centauro. Siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso. Oggi
1: ci siamo, festeggiamo
0: gli infermieri. Oh. E abbiamo un messaggio, vero Max?
1: Abbiamo un messaggio. Aspetta che mi metto i fanali, altrimenti non riesco a leggere. Ciao Radio Sorriso, Augusto da San Giovanni in Larione, Verona. Responsabile associazione Anteas, che con gli infermieri volontari fanno i prelievi del sangue alle persone esenti ticket. Voglio fare tanti auguri in questa giornata tramite Radio Sorriso. Viva il volontariato! Bravissimi, bravo Augusto.
0: Bella
1: iniziativa, Augusto.
0: Esatto,
1: bravi,
0: esatto. Noi sì, oggi dedichiamo questa puntata a queste magiche persone che si dedicano agli altri e anche con il sorriso, con l'affetto,
1: certo,
0: e con la
1: certo.
0: dedizione. Certo, ci vuole una preparazione, però la personalità, no, conta moltissimo.
1: Sì,
0: insomma,
1: uno deve essere portato.
0: Bisogna essere portato per fare queste cose.
1: Cioè, esattamente, ecco. Devi voler bene alle persone in primis, dopo magari c'è chi magari ha la giornata storta perché qualcosa gli è andata male.
0: Beh,
1: però
0: fai turni,
1: è uno su tante.
0: Voglio,
1: no?
0: Vederti,
1: sicuramente,
0: conciliare turni, famiglia, sport, insomma, non è semplice
1: fare questo.
0: Come tutti i lavori, insomma. Però in particolare.
1: Ecco perché nascono anche le associazioni di volontariato. Per aiutare ancora di più le persone che, insomma, hanno bisogno.
0: Certo, andiamo con una bella canzone di Max De Palma. Questa è Come in un film. Perché ridi?
1: No, pensavo Max Pezzali, non so perché, quindi ho detto: ma come Max Pezzali? Sono di sorriso.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E apparteneva a Marco e il clan qui su Radio Sorriso ed era la bellissima Madonnina degli Alpini. E adesso noi proseguiamo con i Philadelphia, quel sorriso in volto.

0: Nuovamente in diretta con Massimiliano e Tiziana, torniamo a giocare con Union Lido Mare. Tenetevi quindi pronti a scrivere la prossima parola magica.
1: Allora, spieghiamo anche cosa si trova in un camping a 5 stelle. Potrete usufruire di una casa mobile fino a 4 persone, con accesso alla spiaggia attrezzata, alla spiaggia libera e a 2 parchi acquatici, con anche le piscine riscaldate, per godersi un bel bagno anche fuori dall'alta stagione.
0: Eh sì, perché sono riscaldate. La parola magica di oggi, quindi, attenzione, è... Dilla a te. Nuotare. Appuntamento a domani, quindi, con Claudio per la terza parola magica.
1: Quindi la seconda parola magica di oggi, l'annunciamo io e Max, è nuotare.

0: Buongiorno ragazzi, finalmente è uscito il sole. Allora, oggi argomento infermieri. Io ho
1: Sì.
0: lavorato in casa di riposo con infermieri e
1: Brava.
0: non vi dico, fanno il loro dovere, ma sono bravi. Ho due aneddoti da raccontarvi, veloce, veloce.
1: Sì.
0: Vado in ospedale perché mi devono fare un intervento alla spalla.
1: Sì.
0: Ma mi portano giù e trovo un infermiere un po' avanti con l'età. Ho detto no. Speriamo bene, comincia a mettermi la flebola, poi mette tre cerotti e fa uno, due, tre, fante cavallo è. Sono messa a ridere. Bene, ho detto, vedo che è contenta che ride. Poi un altro giorno vado a operarmi, avevo problemi alle mani e mi fanno salire su un tavolo, mi stendono le mani
1: Sul
0: ed è
1: tavolo, addirittura, non
0: metta così,
1: lettino, il tavolo.
0: accidenti, mi sembra di essere Gesù Cristo in croce. Sì, ma signora, noi non le mettiamo i chiodi. No, così, tanto per ridere, perché non me lo
1: Sì,
0: dimenticherò queste cose.
1: certo, si
0: Bene, ragazzi, ho
1: drammatizzavano.
0: detto la mia, che oggi sono Erika, non so se l'ho detto. Ciao, ciao a tutti, ciao, buona
1: Ciao
0: giornata.
1: Erika,
0: Ciao
1: ciao ciao.
0: carissima, quindi c'è fatto proprio due risate,
1: Beh.
0: insomma.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo anche una telefonata che ho preso, che ho risposto da Elda di Verona, che invece lei vuole ringraziare e fare tanti complimenti agli infermieri di Borgo Roma. E ha trovato tantissima sintonia, sempre sorridenti, è rimasta dentro 4-5 giorni per un intervento, in un reparto nuovo, un infermiere giovanissimo che poi si è rivelato essere il dottore.
1: Ma dai.
0: Insomma, ha detto che si è trovata benissimo e
1: Vedi.
0: che certi, a differenza di certi, che invece come professione forse è meglio che la cambino perché
1: Ma
0: non
1: bisogna essere
0: portati.
1: portati. Magari tu hai la voglia di fare, di intraprendere la carriera di infermiere, però poi magari ti accorgi che ti è stretta e magari, insomma, non sei come la
0: O
1: maggior parte
0: magari
1: degli
0: sei
1: infermieri.
0: stanco, no? Perché logora
1: Per carità,
0: come
1: per
0: lavoro.
1: carità.
0: E allora viva gli infermieri! E adesso, dottor Botta, con Amore mio, qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Sono stati più di 90 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che ha interessato la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Particolarmente colpita Verona, dove sono crollati molti alberi, nessun danno invece in provincia di Belluno. L'attività dei vigili del fuoco si è conclusa alle 2 della scorsa notte.
3: Il ministro Adolfo Urso ha convocato per il 25 maggio a Roma il tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale. Parteciperanno i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i rappresentanti di Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, dove Electrolux ha stabilimenti produttivi.
2: Il questore di Padova ha disposto 2 DASPO nei confronti di una 16enne marocchina resasi responsabile di diversi episodi di bullismo e di reati contro la persona e il patrimonio perpetrati nella zona della stazione ferroviaria. La ragazza era stata in passato già denunciata per lesioni personali e minacce nei confronti di una coetanea, aggredita assieme ad una complice.
3: Per ora non c'è altro. Ci risentiremo alle 14 con la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sorriso.
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Noi sappiamo perché ridiamo, vero perché... Tiziana?
2: Esatto.
1: Questa è la mia e la tua.
2: Allora, è dentro di me con Roger, la voce del sole.
1: Che meraviglia, con che salutiamo. Ciao Roger, dagli un bacio.
2: Mua. Ok. Edizioni Caramba. Un bacio lo mando anche alla mia compaesana, nonché vicina, nonché carissima amica, Marisa da Santa Mamma, che sta mangiando da sola ed è triste, ma con la nostra compagnia è tutta un'altra cosa.
1: Vabbè, ci mancherebbe altro. Noi non ci siamo realmente con voi, ma tramite la radio sembriamo lì a vostro fianco, giusto?
2: Ed è strano che oggi non parliamo di cibo mentre Marisa sta pranzando.
1: Perché non è strano? Parliamo di infermieri, comunque un'altra bella categoria, una
2: esatto.
1: Cosa bella.
2: Guarda che cosa ci scrive Maria, questo è molto toccante.
1: Ciao Maria.
2: Non dimenticherò mai l'infermiera del reparto oncologia che ogni mattina mi portava il caffè e mi diceva: oggi andrà meglio. In quei giorni difficili quel sorriso di quell'infermiera valeva tantissimo, e ha ragione. Uno si fa insomma un po' di coraggio avendo delle persone attorno sorridenti che diano un po' di sostegno morale, giusto? Sei d'accordo, Max?
1: Sì, sono d'accordissimo.
2: Allora amici, oggi vi stiamo proprio chiedendo questo: qual è l'infermiere che non dimenticherete mai? Io mi ricordo
1: o l'infermiera
2: perché, caso femminile,
1: nella parte femminile verso il maschile, ma nella parte maschile verso il femminile, quindi una bella infermiera. Sai che ci sono dei bei petardoni,
2: belle infermiere, poi belle, il camice ha il suo
1: belle
2: fascino,
1: puledre, belle
2: vero
1: puledre,
2: che
1: sì,
2: ha
1: belle,
2: il suo fascino
1: guarda
2: il camice,
1: poi quando sotto non hanno poco ancora meglio, perché l'occhio vuole la sua parte,
2: ma anche l'immaginazione deve fare la
1: per
2: sua
1: carità,
2: però
1: sai che ci sono i camici quelli super attillati o magari tutti belli stretti con sto spacco, parlo per le infermiere.
2: Sì. Allora,
1: sai una cosa che non mi piace così in generale degli infermieri, ma capisco che devono per forza portare, sono gli zoccoli. Cioè, ovvio che non possono, le infermiere non possono lavorare con il tacco 12 o tacco 10.
2: Ti piacerebbe?
1: Però quel tipo di scarpa, lo zoccolo non mi è mai piaciuto, non saprei con cosa sostituirlo.
2: Ma tu quando sei steso nel letto non vedi la parte bassa.
1: Allora, ma non vedo, no, ma quando se ne va dalla stanza vedo la parte alta.
2: Che sciocco che sei. Ma torniamo invece alla
1: infermiere,
2: mia
1: vi voglio bene,
2: alla mia avventura invece che ho provato sulla mia pelle, insomma, ecco. Sono stata ricoverata 3 giorni e fatalità, mi si è avvicinato un infermiere e mi ha detto: ma tu sei Tiziana quella, ma al tempo si mettevano le mascherine, no? E ho detto: ma sì, ma tu chi sei? E mi ha detto: ma sono Sandro. Ha tirato giù la mascherina, mi fa: non mi riconosci? Ma dai, ma sei il mio compagno di classe,
1: ma
2: delle medie. Mamma mia, che avventure che abbiamo fatto insieme.
1: Meraviglia.
2: Poi sai, dopo le medie ognuno prende un'altra strada, ci si perde di vista.
1: Certo. Ma già alle superiori uno
2: prende. Ma io guarda, non avrei mai immaginato che lui facesse l'infermiere.
1: Ma dai.
2: E sai cosa gli ho chiesto io da sciocca? Però gli ho chiesto: ma hai incontrato qualcun altro della nostra età? Che lui lavorava lì, invece io ero stesa nel letto. Gli ho fatto una piccola cosa un po' particolare, insomma, pensavo che...
1: E lui ti curava?
2: Speravo che fosse accaduto anche a qualcun... Cioè, nel senso, pensavo fosse accaduto anche a qualcun altro.
1: Secondo me c'è un giro negli ospedali, soprattutto sui turni di notte.
2: Beh, i turni di notte,
1: entriamo di qua, usciamo di là, facciamo di qua.
2: Sì, vorrei vederti io stare sveglio tutta la notte.
1: Poi magari dipende dal reparto, sai. Però secondo me...
2: Allora amici, qual è l'infermiere che non dimenticherete mai? Ditecelo allo 0423736680 oppure
1: 345 48 45 663.
2: Oppure la domanda potrebbe essere: ti è mai capitato di incontrare un infermiere o un'infermiera che ti ha aiutato in un momento difficile?

0: ottima la mia gattina.
1: Si parlava di gatti, ma dobbiamo parlare di infermieri.
0: Esatto, parliamo di infermieri e un ringraziamento speciale da parte di Anna di Brescia, perché ha detto: ho fatto i calcoli. E
1: dove? Ah, fatto i, pensavo i calcoli,
0: sì. È stata ricoverata per i calcoli.
1: Quindi, esatto, non era una battuta la mia.
0: E piangeva un po' triste, capito?
1: Piangeva un po' triste, certo, se piangi sei triste.
0: E un infermiere gli si è avvicinato, probabilmente
1: magari era anche un bello gnoccolone.
0: No, è che lui
1: non l'ha detto.
0: Ha trovato l'incoraggiamento, gli dava coraggio.
1: Guarda, bastava guardarlo negli occhi azzurri. Non te l'ha detto, vero?
0: Insomma, probabilmente lei ha pensato: lui avrà la mamma della mia età, no? E diceva: guarda, che la mia mamma ha già messo in atto la centrifuga, anch'io ho già messo in atto. Che lui intendeva.
1: Io difatti non ho capito.
0: Intendeva che mangiasse lo stomaco la centrifuga in quel
1: pensavo
0: senso.
1: Un'altra centrifuga.
0: Perché lei piangeva, giustamente, quando fai i calcoli.
1: Quindi
0: hai dei fastidi.
1: Esatto. Hai fame. Io non ho mai fatto i calcoli.
0: E allora lui gli diceva:
1: anche perché uso la calcolatrice.
0: Esatto. Vabbè, e gli diceva: insomma, metti in moto sta centrifuga, non ti preoccupare, dai, io l'ho già messa in moto, così per ridere, no? Ma sono quelle battute che solo nel momento
1: si capiscono.
0: Esatto.
1: E si capiscono. Va bene,
0: leggere.
1: Allora, no, io volevo far sentire questo messaggio vocale da un autista.
0: Sì.
1: E salutiamo anche tutti i componenti dell'autobus.
2: Buongiorno Radio Sorriso.
1: Ciao,
2: sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus.
1: Ciao autista.
2: Grazie mille per la compagnia che ci fate.
1: Figurati.
2: Sia a me che ai miei passeggeri.
0: Saluto.
1: Ciao, salutiamo i passeggeri. Con parole tue.
2: Per quanto riguarda l'infermiera, l'infermiera che è rimasta nel cuore. 10 anni fa, quando eravamo ricoverati con mia mamma, che era malata oncologica, c'avevamo un'infermiera che si chiamava Mela, lavorava all'ospedale di Sassuolo.
1: Ah, Sassuolo.
2: Dove era ricoverata la mamma.
1: Sì.
2: E lei era veramente un angelo, un angelo custode. Non l'ha mai abbandonato un attimo, mai. E quella è rimasta nel cuore.
1: Sì.
2: Grazie per la compagnia ancora e, se potete, una canzone allegra. Grazie mille.
1: Va bene. Alessandro, salutiamo tutti
0: i passeggeri
1: del tuo autobus, ok?
0: E grazie, portaci in giro sempre.
1: Esatto. Poi buongiorno a voi. A proposito di infermieri, infermiera, a Bassano tutti bravi, bravissime. In tutti i reparti ne abbiamo passati tanti. Invece a Sant'Orso e a Borgo Trento Verona, da dimenticare per sempre.
0: Aia,
1: evidentemente,
0: brutta esperienza.
1: Sai, anche gli infermieri, però, ripeto, hanno magari giorni, magari arrivano da, che ne so, da una notte, magari hanno quel giorno che sono un po'
0: antipatici, sono umani.
1: No? Ma come lo sono anch'io, come lo sei anche tu, cioè non è che, voglio dire, magari, non so, se dopo era per più giorni, era una costanza, è una cosa diversa. Però se magari uno va in ospedale un giorno per fare una visita, trova sto qua un po' scocciato, pensa già, ma guarda che scocciato, magari aveva problemi
0: per conto suo, personali.
1: Esatto. Comunque dai, va
0: andiamo
1: bene,
0: con Silvia Cecconi e i Balaonda. Questa è Dentro e Fuori con Silvia che canta.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

Signori, la fisa di Alvio Boscarello, Alvio ed Elena, ai quali mando un carissimo salutone. Ciao ragazzi belli, e il tango alla piazzolla. Le 15:42, un valzer lento, protagonisti Francesco e Monica, i Rodigini. Ve la ricordate quella famosa "Buonasera dottore"?

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il Nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. La stessa direzione coda tra Dalmine e Bergamo per il ripristino in seguito ad un incidente. È tutto.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

minuti dopo le 16 nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno che ci porta adesso in Friuli. Vado a salutare Jordi insieme con i Folk Popovic, la polca alza la gamba Maritza, poi si va in quella di Maser e vado a salutare Maria. Ciao, buon pomeriggio anche a te, mi richiedi Maria Davide Montali, subito dopo l'ora sarà protagonista con chitarra

viaggio insieme piacevolmente con Sara Luzzi, Orchestra Sara, il sogno mediterraneo, sarà ospite in collegamento dalle 13:30 a Giro di Tacco Sorriso TV. Il sorriso che conquista, bravissimi. E subito dopo, a seguire, subito dopo le 14, a seguire qui ad Artisti in Radio con Iris. Domani insieme con Sara Luzzi, Sara e il sogno mediterraneo. Ho difeso questo amore.

0: sotto il sole del Messico, cari ragazzi. Ma chi ti trovo? Ma chi ti trovo? Trovo lei, la signora Carlotta, che è con la tequila, Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio. Anche a lei piace, a me piace molto la tequila.
0: Ah, sì?
1: Signor Claudio, sì. Magari non la tequila bum bum, quella è una cosa che si fa quando si ha 16, 17, 18 anni. Adesso, però, un bel margarita.
0: Per certe cose non c'è più l'età, vero signora Carla?
1: No, però se proprio devo, insomma, dopo aver pranzato o cenato, stomaco pieno, margarita, non mi dispiace affatto.
0: Va bene.
1: O un bel palomà, anche il palomà è fatto con la tequila.
0: Lo so che signora Carlotta, lei con il suo Francesco nei weekend, poi andate in quelle zone lì, insomma, tra tequila e bumbum.
1: Ed è anche lei, però in zone diverse.
0: Ma non ci siamo mai incrociati, però,
1: no,
0: signora Carla.
1: Lei ha dei giri un po' diversi,
0: più loschi dei suoi.
1: Con le aderenti, non so
0: tra i due quale sia il giro più losco, ma fermiamoci.
1: Con la cerniera sulla bocca.
0: Vabbè. Non so.

0: mattino, ripeto, mi ci vorrebbe alle 6 del mattino
1: essere una mosca in tal caso, sì. Signor Claudio,
0: credo.
1: Una volta invece di farle sciò le dico vai dal signor Claudio e portami,
0: come fa?
1: Vai sciò vai dal signor Claudio a porgere i miei omaggi
0: ai miei omaggi. Allora stamattina, ma anche ieri, anche all'orario, è la sua sveglia.
1: Allora io ho,
0: cosa ha fatto? Ho detto Pofferbacco.
1: Signore Tome, come si dice per l'esasperazione in certi casi. No, ho prontamente, allora, l'ho scacciata facendo sciò molto,
0: sì,
1: elegantemente.
0: Sì,
1: poi,
0: sì,
1: ho aperto la finestra, ho tolto la zanzariera che lei si diverte a sbrindellare, l'ho, sì, eliminata, via.
0: Okay.
1: E poi ho preso una bella lastra di plexiglass e l'ho inserita tra il vetro e la grata della finestra. Teoricamente la signora Cornelia dovrebbe essere un po' schifata e poco attirata dal mio davanzale.
0: Ho capito. Anche stamattina. Mi ci vorrebbe.
1: È perché, signor Claudio, mi dispiace prendermela con la cornata.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Così maestoso, non,
0: sì,
1: voglio.
0: Certo.
1: Dirle. Vattene.
0: Vattene. Lei ha un cuore tenero, giustamente. Al massimo,
1: Mi piacerebbe fare amicizia con la cornacchia, magari.
0: Però non che alle 6 del mattino con il becco.
1: Insegnarle dei trucchi.
0: Sì.
1: Tipo, vai dal signor Claudio e rubali gli occhiali e portami gli occhiali del signor Claudio.
0: E poi chi ci vede? Vabbè, fermiamoci qui.
1: Ma sarebbe tutto propedeutico fare la parte poi dell'eroina. Guardi, signor Claudio, ha recuperato i suoi occhiali. Tutto a caso.
0: Vabbè, allora ci salutiamo con una bella luna italiana da Anna Maria Allegretti e il viaggio musicale naturalmente riparte domani dalle 14.30 qui a Radio Sorriso. Buona continuazione, sorrisini, buona serata. Anna Maria Allegretti.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso!
4: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.

Daniela Nespolo e tu, grande amore, inizia il nostro appuntamento pomeridiano. Buongiorno sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta. Partiamo in quarta in questa giornata, perché oggi è la giornata dell'infermiere, quindi innanzitutto un saluto a tutti gli infermieri in ascolto. Se ci siete, battete un colpo, fate una telefonata allo 0423 7366 80 7366 81, o mandateci un messaggino al 345 48 45 663. Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che svolgono questa preziosissima professione, che va fatta con competenza e con passione. È una di quelle professioni in cui non puoi lasciare che una giornata storta ti metta di malumore, perché è tutto il buon umore anche in questo caso. E allora, miei cari, una dedica per voi la mettiamo volentieri. Se ci chiamate o se ci mandate un messaggio, intanto vi faccio ballare io con i Romantici Italiani in Spiaggia di Riccione.

Cos'è successo questa canzone? Bah, si è un po' incartata, ma non importa, non importa, ce la siamo ascoltata e ce la siamo goduta comunque, la Furlanute con Dario Zampa per salutare l'amica Nina di Ragogna. Ciao Nina, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Laura di Cervarese che mi scrive un messaggio al 345 48 45 663 dicendo un ringraziamento a tutti gli infermieri per tutto quello che fanno per alleviare le sofferenze dei malati. Oggi è la giornata dell'infermiere, quindi magari vi chiedo anche qualche vostra esperienza, preferibilmente bella e positiva, riguardo a questa professione. Magari avete un amico, un parente che lo fa e vi racconta qualche aneddoto sugoso sul suo lavoro. Fatemelo sapere. Io intanto vi faccio ballare il tango con il tango delle marionette. Ce lo suona Manuel Canela.

Erano i Radigini, la voce di Monica con Un amore a Venezia. Ah, molto romantico, molto romantico. Cari amici, saluto Bicio, mi mandi un messaggio un po' lunghetto, Bicio, quindi riassumo. Lui mi diceva è molto importante che l'infermiere sia una persona molto diciamo portata a fare questo lavoro, perché se sì, beh, come in tutti i lavori, mi viene da dire, certo, chi fa l'infermiere, chi lavora negli ospedali, anche il medico, molto spesso, soprattutto i medici magari non hanno quella componente umana, non sembra che ce l'abbiano, poi in realtà si devono anche schermare un pochino, però è anche vero che non basta la scienza quando si fa un lavoro così delicato, è anche importante riuscire a far sentire le persone a proprio agio, perlomeno anche nel rimanere distaccati, perché no. Un bacione, Bicio, anche a te buonissimo pomeriggio, e noi adesso andiamo con la Tarantella, il duo di Bassano e la mamma di Rosina.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. Space Meeting Veneto rappresenta oggi una delle piattaforme internazionali più autorevoli per mettere in connessione imprese, istituzioni, ricerca e giovani talenti attorno alle grandi sfide della New Space Economy. Così il governatore Alberto Stefani durante la presentazione. Inaugura Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e della Creatività di Pordenone. Elena Mengotti, Direzione Cultura, Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia.
3: Nel 2014, dai dati di Fondazione Simbola di Union Camere, il sistema produttivo culturale e creativo ha avuto un grandissimo impatto a livello nazionale. Il nostro roadshow inizia a Milano, procediamo poi il 18 maggio a Firenze, il 25 maggio poi andiamo a Torino, a giugno andiamo a Bari, il 9 giugno, mentre poi saremo l'11 giugno a Treviso e chiudiamo alla sede di rappresentanza della regione di Roma il 18 giugno con un'importante conferenza stampa.
2: È tutto.
0: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
4: Vuoi il clima perfetto? Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it.
5: Sorriso!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed ecco qui, con le mani addosso, rientriamo in studio, nello studio di Radio Sorriso, le 17:11 minuti. Qui con voi in diretta c'è sempre Carlotta, nella giornata in cui ringraziamo, salutiamo tutti gli infermieri in ascolto. Se ci siete, battete un colpo e raccontatemi anche voi, sorrisini, qualunque sia la vostra professione, se avete avuto un'esperienza, se avete qualcosa di carino da dire, insomma, su queste persone che fanno un lavoro così difficoltoso e al tempo stesso anche molto gratificante. Ovviamente meglio esempi positivi che esempi negativi, per carità. È comunque una trasmissione di intrattenimento, su via. Andiamo intanto a Olmo di Martellago a salutare l'amico Bruno. Egli desiderava ascoltare la canzone intitolata Zingara e io gliela faccio sentire, cantata da Annalisa Simeoni.

0: questa giornata con Paolo Bolla faremo lo spelling di Puri One.
1: Oh, sì.
0: Che cos'è lo spelling?
1: Cercare di far capire come si scrive sta nome, che dovevano chiamarlo con un nome veneto, visto che siamo un'azienda veneta.
0: Beh, ma Puri One ci sta anche un po' veneto, sì. Solo che si scrive P di Padova, U di Udine, R di Roma, H di Hotel e
1: I di York o yogurt, come, ah, sì, come dice mia moglie, yogurt.
0: O come New York.
1: Sì, ma è importante capire che, beh, puri, purezza, one, perché siamo il numero uno, vero? Questo è il nuovo separatore molecolare degli anni 2000.
0: Allora, da quanti anni esiste MB International?
1: 35 anni, Iris.
0: Quanto costa Puri One il depuratore d'acqua?
1: Pochissimo, praticamente nulla, perché solo 240 euro, IVA compresa, lo dico sempre, anziché 480, oppure 12 bollettini da 20 euro.
0: Che numero devono chiamare?
1: Semplicissimo, numero di Verona 045 7614 998.
0: Direttamente a casa vostra. La salute inizia dall'acqua che bevete, ricordatevelo bene, l'acqua è sempre disponibile per bere, per cucinare, acqua sana.
1: Sì, anche perché ormai dovrebbero sapere a memoria il nostro numero, visto che tanto tempo che siamo qui con voi e tanti che ci chiamano, tanti che parlano bene di noi. Guardate le nostre recensioni, ad esempio, sono più di 38.000 clienti, signori, 38.000 clienti soddisfatti. Questa è la base del nostro lavoro, impegno, sacrificio al servizio dei clienti.
0: Quindi indispensabile a casa vostra, Puri One, possiamo chiamarlo l'elettrodomestico?
1: Ma sicuramente oggi è essenziale, indispensabile, al pari di avere un frigorifero, di avere una lavatrice. Oggi è indispensabile per avere acqua buona, vero?
0: Verissimo, e tra l'altro ricordiamo che ci sono anche i filtri certificati, quindi è tutto certificato. Azienda sana da 35 anni sul mercato e a casa vostra direttamente con Puri One.
1: Ricordo che rimuove fino al 99% di tutto quello che può essere, dai FAS al cloro, al piombo, al mercurio, ai pesticidi, ai metalli pesanti, quindi avere acqua di grande qualità.
0: A casa vostra direttamente con Puri One. Ciao Paolo!
1: Ciao!

E salutando Paolo di Spilimbergo, dopo aver ascoltato la sua richiesta, ovvero Toglio di Lorenzo Pilat, devo ammettere che questa canzone mi ha sollevato un dubbio atroce, miei cari sorrisini, ovvero: ma Toyo è il diminutivo di quale nome? Non riesco a collegare, se qualcuno lo sa mi faccia un fischio, vi prego, vorrei proprio scoprirla questa cosa. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è anche Giuseppe a Treviso che voleva ascoltare una canzone di Giusy Mercury, e per te, caro Giuseppe, ho scelto Baciata dalla Luna.

Era Walter Giannarelli che ci dice: io soy romantico. Su Radio Sorriso lo siamo in molti. Saluto e ringrazio Enrica di Treviso che mi ha delucidato che il diminutivo Toio è del nome Vittorio, come suo zio. Ah, vedi, ecco, vedi, io non lo sapevo, quindi grazie Enrica, anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Adesso è il turno del Meneito. Ci sono gli amici delle nostre valli con la Monachella, così ci facciamo a quattro salti e due risate.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Il tempo non si misura soltanto. Si interpreta. E si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
14: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
15: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
16: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Buonasera con Al Rangone qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Rientriamo in studio alle 17:43 minuti e salutiamo l'amica Bruna di Mantova, che oltre ad avermi richiesto questa bella canzone mi ha anche raccontato che lei ha un ricordo molto positivo di tutti gli infermieri quando è stata ricoverata in ospedale, che è stata accudita con grande professionalità. Grazie Bruna, ti mando un bacione. Oggi, come potete aver capito se vi siete appena collegati, è la giornata mondiale dell'infermiere, e quindi qui a Radio Sorriso mandiamo un saluto a tutti coloro che svolgono questa professione e raccogliamo le testimonianze di chi ha avuto belle esperienze con gli infermieri. Io spero che nessuno abbia avuto esperienze, perché significa che siete sempre stati in salute, però sapete, anche per un'analisi del sangue molto banalmente è importante avere accanto una persona che sa quello che fa, perché se uno come me ad esempio è un po' impressionabile, cioè io se ho un'infermiera con poco tatto io svengo, ho bisogno di quando faccio le analisi che a farmi la puntura sia qualcuno che capisca un pochino. Mi è capitato qualche volta di trovare qualcuno non esattamente gentiluomo o gentildonna, però fortunatamente nella maggior parte dei casi invece è sempre andato tutto liscio. E ora, visto che ultimamente ho il problema della cornacchia, andiamo su qualcosa di più piccolo. Grazie a Luca Roncari per questa mazurka che si intitola I Canarini.

Sogno Mediterraneo con Rondò qui su Radio Sorriso. Salutiamo Silvano e Irma in provincia di Verona. Silvano mi ha raccontato, oltre a dirmi dedica una canzone a tua scelta alla mia Irma, e spero che insomma questo rondò sia stato di vostro gradimento, mi ha raccontato che entrambi insomma quando hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale, in strutture di assistenza di infermieri, hanno sempre trovato delle persone fantastiche, tant'è che il nostro Silvano tutt'oggi ogni tanto telefona insomma agli infermieri degli ospedali dove è stato ricoverato per salutare e gli dedica anche qualche canzoncina alla radio. Bravo Silvano. Anna di Sassuolo invece è orgogliosissima della figlia infermiera. Sì, la figlia di Anna fa proprio questo mestiere ed è talmente brava che insegna a quelle più giovani, più inesperte. Molto brava, grazie Anna, immagino che sarai una mamma senz'altro molto orgogliosa. E oggi, cari sorrisini, il discorso per quanto mi riguarda si conclude qui perché sono già le 17:53 minuti. È ora di salutarci, tra poco arriva Patrick per stare con voi fino alle 20. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, ultimo appuntamento della settimana per quanto mi riguarda, perché poi me ne vado in vacanza. Eh sì, proprio così, ma non vi preoccupate, poi lunedì torno. Intanto Roberto Tagliani con il mix di Mambo's per salutarci con il ritmo che più piace anche a me. Un bacione sorrisini, buona serata.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 18 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
16: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile.
19: Ad Tab.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sorriso.
22: È il momento di Cocktail di sera.
23: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E allora buonasera a tutti amici di Radio Sorriso, un abbraccio e un bacio a tutti voi che siete all'ascolto della vostra radio preferita, della vostra radio del cuore, ma soprattutto della radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 oggi martedì 12 maggio. Insomma, saremo qui per accontentare volentieri tutte le vostre richieeste al 345-48-45-663 via WhatsApp con il messaggino della richiesta, oppure telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Questi sono in linea di massima i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, in questo cocktail di sera. Adesso andiamo subito ad ascoltare questa bellissima canzone. Vi presento gli Historia, arriva questo primo amore mio.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche i Girasoli con E se sombrillo. E se sombrillo, loro dicono viva viva sempre la compagnia, questa bellissima canzone, bella tarantella allegra. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amico Riccardo di Campo d'Arsego. Ciao Riccardo, un abbraccio, un bacio a te e a tutta la famiglia. E dice: ciao Patrick, un saluto a te e a tutti gli speaker di Radio Sorriso, se possibile ascoltare una canzone di Daniela Cavanna. E io ti accontento molto volentieri, e poi andremo ad accontentare anche l'amica Nadia di Treviso con Mille Ricordi, la voce di Marco Dazzi. Però intanto Daniela Cavanna per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick, ricordo, fino alle ore 20.

Mixer, abbiamo accontentato anche l'amica Nadia della provincia di Treviso che ci ha richiesto questo Mille Ricordi con la voce di Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 18 e 24 minuti di martedì 12 maggio in compagnia di Patrick. Ricordo i numeri per interagire insieme a me: 345 4845 663 via WhatsApp per le vostre richieste, oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Salutiamo l'amica Donatella di Buia in provincia di Udine che dice: ciao Patrick, un abbraccio da Buia e un saluto a Solidea e a tutte le amiche. Ciao ciao, un abbraccio anche a te Donatella, salutiamo Solidea e anche Dina che ci ascoltano su Radio Sorriso. Adesso andiamo a contentare l'amico Pietro di Verona, della provincia di Verona, che ci richiede questo Social Fox, la voce di Novella. L'orchestra invece è quella di Luca Bergamini. Per te amico Pietro di Verona e a tutti gli amici un abbraccio e un bacio dal vostro Patrick, pronti che si parte con il Fox, Luca Bergamini per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
15: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte.

0: sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E così abbiamo accontentato anche le amiche di Rodeano Alto, di Buia, le amiche di Udine, Solidea, Donatella, Dina, con questa allegrissima Dante effetto musica, questa bella polca proprio allegra, veramente una gran bella polca. E adesso ragazzi andiamo sempre avanti, perché andiamo a salutare l'amica Maria di Gallio e la figlia Lorena, che ci hanno chiamato allo 0423736680 e ci hanno richiesto una bella canzone di Marco il Clan, un bel valzer, un grande successo appunto di Marco il Clan, e questo è Il Contadino, dedicato agli amici di Gallio e tutto l'altopiano di Asiago. Un abbraccio grande a tutti voi da Patrick, da tutta Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Marco il Clan, Il Contadino per voi.

questa noce a Madrid, dedicata all'amica Antonella di Villafranca, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo sempre in musica, perché arriva Roberto Polisano per voi, questo grandissimo successo, dal titolo Tu sì, una cosa grande.

Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche questi grandi successi di Anna Oxa con l'Orchestra Voice, con la voce di Alida per voi. E allora adesso andiamo a ricordare anche il pranzo che si terrà domenica. Domenica saremo lì in fervido scalpore, in fervido movimento, perché si ballerà, si canterà, si riderà, si scherzerà all'antica postumia di Vedelago di Treviso. Dalle ore 12:30 inizieremo a ballare con gli speaker della vostra radio preferita, poi ci saranno tantissimi ospiti, tra cui il Canfin Mattia Agostini, che oggi è stato ospite qui degli studi di Radio Sorriso. Poi salutiamo Marilisa Maniero e Marco Negri, che saranno anche loro ospiti, e anche Rossella Ferrari. Insomma, un grande parterre di ospiti per questa bellissima giornata da trascorrere in allegria. Ci sono veramente gli ultimi 3-4 posti, mi sembra poca roba, quindi se dovete decidere di venire, chiamate lo 0423 7367, oppure chiamate noi finché siamo in diretta, perché magari gli uffici sono chiusi e vi inseriamo. E c'è anche la possibilità di venire a visitare appunto gli studi di Radio Sorriso, per chi volesse fare un giro anche in radio, visto che l'antica Postumia è poco lontano da Radio Sorriso. Abbiamo aperto le porte della radio e di Sorriso TV, quindi un giretto lo fate anche qua, però mi raccomando, quando prenotate ditelo. Adesso andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli con un bacio grande. Grazie Rita della bella telefonata che abbiamo fatto insieme, e anche delle risate. E poi salutiamo l'amica Flora di Brescia, che si deve riprendere, ha detto. Flora, mi raccomando, forza, perché io adesso ti dedico la prossima canzone dal titolo Domenica Hawaii. Arriva Matteo Bensi per voi e per te, carissima Flora, soprattutto perché ti devi rimettere in forma. Mi raccomando, un grande abbraccio. Saluto anche gli amici di Brescia, ovviamente, che sono all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un bacio a tutti.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
4: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
5: Di questo circo.

0: è la malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: E ringraziamo anche le edizioni musicali Caramba per il brano che abbiamo ascoltato adesso, Il pagliaccio dell'allegria. Roberto Tagliani per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare, anzi più che accontentare andiamo a fare degli auguri speciali, degli auguri di buon compleanno alla signora Fiorenza di Dosson di Casier. Ciao Fiorenza, un buon compleanno perché ieri ha compiuto gli anni e il figlio Alessio gli fa tanti tanti auguri. Però ci aggiungiamo anche noi a questi grandi auguri con tanta tanta simpatia, carissima Fiorenza. Noi di Radio Sorriso ti porgiamo i nostri più cari auguri di un buon compleanno. E allora abbiamo scelto per te questa bellissima canzone di Rossella Ferrari, che appunto sarà ospite al pranzo di domenica 17 all'Antica Postumia con gli ascoltatori di Radio Sorriso e tutta Radio Sorriso. Arriva Il tuo silenzio, cara Fiorenza, e poi accontenteremo gli amici Desi e Alessandro di Mira che ci hanno richiesto Baionando con Sandrino Piva. Però intanto su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, va in onda Rossella Ferrari Casanova con Il tuo silenzio.

Torniamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella richiesta, baionando con Sandrino Piva per gli amici di Mira, Desi e Alessandro. E adesso andiamo sempre avanti, dedichiamo la prossima canzone ai signori Martini di Galliera Veneta. Arriva questo grande successo interpretato dalla voce di Renzo, e Luana, questa Guarda che Luna, questo grandissimo successo italiano per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Ricordo, fino alle ore 20 sarò qui per accontentarvi. Yeah.

seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola,

colpo hai sparato, eh? E spara! E spara!

di questo bel wow, ragazzi, che arrangiamento, che sensazione, questo guarda che Luna Mix Renzo e Luana per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo l'amica Caterina di Gonarsi in provincia di Udine che ci manda una bella foto. Ciao Caterina, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Come ringraziamo l'amico Mario, ciao Mario di Marghera, e anche l'amica Luciana di Campo Nogara. Ciao Luciana, un bacione grande anche a te, grazie per avermi telefonato allo 0423 736 680. Vi ricordo che per le ultime richieste al 345 48 45 663 potete mandare un piccolo messaggio tramite WhatsApp, così io vi accontento subito. E intanto andiamo ad ascoltarci questo bel mix di Celentano, la voce di Gabriele, l'orchestra è quella dei Philadelphia e la radio è quella di Radio Sorriso, appunto Radio Sorriso, dicevo, la radio più giovane che mai. Ragazzi, ascoltate questo bel mix con Gabriele e i Philadelphia per voi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per questo romantico Graziano Cianni su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo sempre in musica, perché arriva Edita Kaminska per voi questo bellissimo lento, Almeno tu nell'universo, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

torniamo in diretta per gli ultimi minuti qui su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20 oggi martedì 12 maggio. E allora ragazzi, andiamo ad ascoltare subito Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, la voce di Giorgia. Per voi arriva questa pazza.

così, ragazzi, siamo giunti al termine di queste due ore trascorse insieme su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Ricordo in compagnia del vostro Patrick, e vi ricordo anche che potete seguire la nostra pagina Facebook, dove verrete sempre aggiornati su tutti gli eventi che riguardano Radio Sorriso. Ricordo che domani ospite a Giro di Tacco dalle 13.30 ci sarà Sara e il Sogno Mediterraneo, e dalle 14 in poi insieme a Iris in diretta radio qui su Radio Sorriso. Mi raccomando, non perdete questo grande appuntamento, e appunto questi bellissimi appuntamenti li trovate sulla nostra pagina Facebook, verranno pubblicati di giorno in giorno. Insomma, io sono giunto veramente al termine di queste due ore e vi ringrazio per i vostri messaggi. Un grazie a tutti voi per aver telefonato, per aver scambiato due chiacchiere insieme a me in questo tempo, e voglio salutarvi con una bellissima canzone che mi è rimasta sempre nel cuore. Questa grande canzone che hanno portato a Sanremo i tre ragazzi del Volo, e questa volta è interpretata dal grande Matteo Tarantino. E allora io vi saluto, perché nella vita c'è sempre un grande amore. Questo grande amore siete voi, ascoltatori di Radio Sorriso, a cui mando una buona serata, un bacio e un grande abbraccio. E per quanto mi riguarda, ci sentiremo qui su Radio Sorriso venerdì dalle 17 alle 20. Vi aspetto sempre numerosi, e mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Io vi lascio con questo grande amore, la voce di Matteo Tarantino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un bacio, un abbraccio e una buona serata a voi dal vostro Patrick. Ciao. Chiudo gli occhi.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, nelle prossime ore da segnalare solo un po' di residue instabilità sul nord-est, specie sui rilievi, ancora con qualche possibile temporale. Ma poi graduale tendenza o miglioramento, i cieli infatti risulteranno sereni su gran parte delle regioni settentrionali. Domani ancora ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino e da segnalare la possibilità di qualche piovasco nelle ore pomeridiane sul Cunese. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutti le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre a

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:04.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. In tema di nuova legge elettorale, il governo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe proporre un confronto con le opposizioni. Non ci sono le condizioni per il dialogo, ha detto il senatore e responsabile riforme della segreteria del Partito Democratico, Alessandro Alfieri. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato: il tempo di questo governo sprovvisto di soluzioni è quasi scaduto, per fortuna. Il vice premier Antonio Tajani ha quindi dichiarato: l'opposizione dica cosa vuole, altrimenti il no diventa pretestuoso. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, superando il sistema delle mutue, rendeva operante il principio inderogabile di uguaglianza, espresso dalla Costituzione che, con l'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del centenario della Giornata Internazionale delle Infermiere. eBay ha respinto l'offerta di acquisizione da 56 miliardi di dollari da parte del rivenditore di videogiochi GameStop, definendo

0: La proposta né credibile né attrattiva. La Juventus ha presentato le nuove maglie che i giocatori vestiranno nella stagione 2026-2027 e che, con ogni probabilità, saranno indossate già domenica in occasione della gara con la Fiorentina. È tutto.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo, venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Sorriso.
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sorriso.
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Ben trovati. Il superbonus voluto dai 5 Stelle e sostenuto dal PD si è trasformato in un disastro per i conti pubblici italiani e è costato circa 174 miliardi di euro. L'ultima scoperta di una truffa vale 4 miliardi. La senatrice di Fratelli d'Italia, Petrucci.
3: Altri 4 miliardi di truffe per un conto totale da 174 miliardi. Fratelli d'Italia aveva ragione. Il superbonus voluto da Conte e PD si conferma un disastro per i conti pubblici. Risorse bruciate che potevano aiutare famiglie e imprese.
2: Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa del Galles Catherine Middleton, che oggi intorno all'ora di pranzo sarà in piazza Prampolini, dove verrà accolta dal sindaco